arrivata alle porte del paradiso, avrebbe incontrato proprio la propria madre a dire: non puoi entrare. E naturalmente lei ci scherzava anche sopra, mi hanno raccontato le suore, però evidentemente lo sentiva tanto questo.

0: Madre Teresa amava dire: forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere. Portiamo nel cuore il suo sorriso. Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamoli a quanti incontriamo nel nostro cammino. Lei sia il vostro modello di santità.
1: How do you think she'd want to be remembered?
2: How does mother want to be remembered? She doesn't. Because she wanted it to be about Jesus. It was never about her. It was all about Jesus. She said she was a pencil in the hand of God that he wrote love letters to the world with.
3: When your lifetime's work is finally over, will your organization carry on?
4: Oh, yes. It is not I who are doing it. It's God's work. It is not how much we do, but how much love we put in the doing that makes all the difference.
5: Come diceva Madre Teresa, questa goccia della santità che sembra niente, ma è importantissima, perché delle gocce si forma il fiume, dal fiume il mare, dal mare l'oceano. Quindi come noi siamo importanti, anche se siamo piccole gocce nel mondo, ma come la nostra presenza è importante quanto rappresentiamo Dio.
6: Mother Teresa taught us that there are no expendable people, that everyone has dignity and worth, because everyone is made in the image and likeness of God.